0: Y yo, con la mano, y ilusión,
1: Fazan. Prontissimo le casino di prendole che mazzate cosa.